0: ti hala he tili ani hamala dile bene ki khati hale hamala dile ani khati hala he ke tili ani ba hati da sielo asut bana khadara wali ba he mene le tema khati da dile da soe nawatla tiena asut bana jesus swahanse ke naam en phale au
1: ni hamala ke tiya le hama ki tere be de de no wahti da hallelujah
0: itelia mala mati hana hele keti liha mele ama tiya le obana suti veva swamin vahanse obanse udau karanne kene kenata obana suti veva